Voi che ascoltate te, in ogni spazio, al suono di quei sospiri ondulanti di balcone, in sul mio primogio venire le ore, manderà in parte a tua onda che chi sono. Del vario stile inchiocchiando, io ragiono, fra le vane speranze e il bandolone.